0: che vos potesa, che vos depende di tutti i mari, e un dia vos è una comigo in paese. Viva nostro Signor Gesù Cristo, Viva Maria Immacolata, Viva San Francisco, Viva Papa, Viva Clero, Viva le autorità civili e militari, Viva il Nord-Est, Viva il Brasile. A ben trovare Dio Todo-Poderoso, Pai, Figlio e Spirito Santo.
1: Caminhos de vós anos.